Pensa che un sogno così non ritorna mai più. Mi ripingevo le mani in una faccia di blu.